0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
3: Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi. Spirit Pagi.